Primo, primo e bavire, no hog bonum tome, bovilo cambio primo do, atun robe son si pa, antito da ho bene tonde, ewe kodo lode, radu nun go hua, bocaro mina joue amour, nyepo e poma nyingbere, primo nyepo e poma chane, basande manche gande manho, edo primo jay yo fotome, Bovilo fin jolo se, voy a primo chero fichare.

bo vila no ke primo che bo primo che no yi gbeni primo eh primo eh primo